Chanchu Semcho Rinpo Che Ma Che Pa Nam Che Chur Che Che Va Nyan Pa Me Pa Yi Kone